0: Puoi ascoltarci anche online. Sonidoestrella.com.
1: Son las 10:22.
2: Somos tiempo 89.9.